Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Training service and fitness nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu men kan chu bia wo. Be ko concert dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Ma

K47 and Gunshot Man. And a Chief Justice. Boom boom boom. And bro. Joel, here call YouTube Live. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are. Here we are